0: non questa cosa dovevamo arrivare.
1: For the RP, saying that you get 24/7 coverage.
0: Affirmative.
1: Yeah,

0: No, ni volentieri, perché qui devo morire da vivo.
1: The 314 white fire across.
0: All right.

0: Ma è una cosa che
1: Go ahead.
0: North Charles 8532 100 Baltimore.
1: 100 North 15th Temple.